0: Sì. Sono l'amico di Fabrizio.
1: Io non sono vegano, però posso ridere qualcosa. Sono nella stessa stanza.
0: Abbiamo un appuntamento con il signor Viacapa perché posso faceva l'anatomo fatto, come si chiama questo problema?
1: Sì, la roba
0: tolga. Perché lei è molto interessata in questa persona che sul corpo.
1: Deve tornare più tardi o domani? Ma non intendo che il figlio dovrebbe tornare fra un'oretta, se può tornare.
0: Fra un'oretta?
1: Sì.
0: E poi lo trovo qua?
1: Sì.
0: Va benissimo.
1: No.
0: Grazie. Ciao. Adesso come?